0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.

0: Venom.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wisil.
1: Gagal, gagal, gagal. Kita gak in frame nanti.
0: Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita gak in frame nanti. Kita